città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ad anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille adissi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

Nato che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ciao.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cu te.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Radio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: fogne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Una bella canzone di Laura Pausini di qualche anno fa, si chiama Non è detto. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Ecco qua, aggiustato quello, messo a posto quest'altro, posso cominciare. Buongiorno, buon sabato. Sabato 10 ottobre 2026, ovviamente da Radio BCS, da Sottomarine Lido, il mio di buongiorno intanto a tutti e tutte voi. Buon sabato, buon fine settimana e buon ascolto di Radio BCS naturalmente. Come state? Spero tutto bene. Bella giornata, sì, temperature di prima mattina un po' più basse, ma poi durante il giorno fa ancora abbastanza caldo. Dai, non lamentiamoci, sarà un buon fine settimana anche sotto l'aspetto meteorologico, vedremo. Pare di sì però, che il tempo si sia un po' sistemato. Magari oggi può darsi ancora un po' di stabilità, ma vedremo poi per domani. Ci aggiorniamo sul tempo, ma anche sulle notizie. Come tutte le mattine ci piace anche aggiornarci su quello che succede intorno a noi. E quindi un'occhiata tra poco. E poi cronaca locale, alle 9:10 c'è il primo appuntamento della giornata. Ed essendo sabato, oltre che riservato per due, dopo le 9 ci sarà anche VIP, il programma del sabato mattina, dove ci occupiamo un po' dei VIP, un po' di pettegolezzi vari. Buon ascolto allora. Se volete poi mettervi in contatto con noi, 041 40 0046, il numero fisso è 338 266 2777 per i vostri messaggi. Ho dato tutte le informazioni del caso, allora ci ascoltiamo Harry Styles con Dance No More. Subito dopo sentiamo che predicono le stelle per oggi, quindi ci sarà l'oroscopo. A tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio VCS.
1: L'oroscopo di oggi, sabato 10 ottobre. Intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, buon compleanno, tanti auguri. San Daniele, un calendario, un altro mi riporta a San Ugolino, vabbè insomma festeggiamo tutti. Auguri, auguri, auguri, auguri a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza questo 10 di ottobre. E adesso veniamo all'oroscopo. Ariete, la tentazione di riempire questo sabato di impegni e attività fisiche è altissima. Eppure, con il sole e la luna opposti al vostro segno, il corpo vi chiede un relax forzato. Avete anche bisogno di riposo, pensateci, eh? Toro, oggi avete voglia di un relax attivo, dedicarvi, che so, al giardinaggio, ad un piccolo progetto manuale. Sarebbe il modo perfetto per placare, anzi, pensieri legati ad una Venere che continua a punzecchiarvi. Gemelli, la luna nuova in bilancia accende il vostro desiderio di esprimervi e di divertirvi anche. Scusate, il relax parte da oggi, significa per voi riempire la giornata di stimoli legati, che so, all'arte, alla creatività o anche ad un incontro galante, perché no? Cancro, il bisogno di relax oggi è assoluto e si consuma rigorosamente tra le mura di casa. La luna in bilancia tocca le vostre radici e vi chiede di staccare i radar dal mondo esterno. Leone, con Marte e Giove nel vostro segno che spingono sull'acceleratore, la parola pausa non esiste nel vostro vocabolario di oggi. Attenti solo a non esagerare con le pretese verso gli altri. E continuiamo. Vergine, dopo le fatiche e le pulizie interiori dei giorni scorsi, questo sabato vi regalerà una piacevole stabilità. Vi godrete una giornata priva di sensi di colpa, consapevoli di aver rimesso ogni cosa al proprio posto. Bilancia, con il sole e la luna abbracciati nei vostri gradi, siete voi a stabilire le regole di questo sabato. Il cielo vi concede una totale rigenerazione emotiva. Ascoltate solo voi stessi. Scorpione, la vostra voglia di fare si muove interamente dietro le quinte. Oggi preferite un relax strategico e solitario, lontano dal caos della gente. Ricaricate le vostre armi emotive, ma nel silenzio. Sagittario, il sole e la luna in bilancia vi regalano un sabato splendido, dominato dalla voglia di socialità e di condivisione. La spinta di Marte in Leone vi rende l'anima del gruppo. Capricorno, c'è una forte spinta interiore che vi impedisce di rilassarvi proprio del tutto. Anche se è sabato, la mente continua a correre verso i doveri o gli obiettivi professionali. La sfida del giorno è imporsi comunque un limite, capito? Acquario, questo novilunio in bilancia vi spalanca le porte della mente e vi regala un sabato ad altissimo tasso di ispirazione. La voglia di fare vi spinge verso nuovi orizzonti da esplorare. Pesci, la giornata vi chiede di lasciare andare definitivamente il controllo e le rigidità accumulate in settimana. C'è un forte desiderio di intimità profonda e di un relax quasi spirituale. Auguri allora, auguri a tutti e a tutte.

0: la sua dente voce di Sienna Spyro in grit le me la sono mangiata la parola, lasciamo perderla. Allora ci risentiamo tra poco e daremo anche un'occhiata insieme, come facciamo del resto tutte le mattine, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina, va bene? Gli aggiornamenti di sempre. A tra poco!
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
10: Concessionaria ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ho due bei successi da farvi ascoltare tra poco in Simply the Best, due belle, proprio due successoni, diciamo, degli anni 90. Tra poco, dicevo, in Simply the Best, perché prima diamo un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 10 ottobre 2026. Allora, avete sentito, perché verso sera ci sono state date le prime notizie, ma ancora mancavano dettagli su quel violento terremoto a Panama di magnitudo 7.6, quasi 8 di magnitudo, veramente molto forte. C'è anche un'allerta tsunami per 9 paesi in pratica, e quindi l'epicentro è stato individuato a 10 km da Pitalobha Riba, nel sud del paese. Gente in fuga dagli edifici nella capitale, sono crollati a quanto pare diversi edifici e ci sono diversi feriti, oltre ovviamente a migliaia di persone in strada. Questo è quello che si sa per il momento. Se ci saranno degli aggiornamenti, poi casomai ve li daremo. E poi in primo piano è il problema del caro gasolio. Allora, per quanto riguarda i media, stanno dando questa notizia che c'è stato un accordo tra Trump e Putin dopo che Zelensky ha ignorato le richieste degli Stati Uniti e quindi sospese le sanzioni alla Russia per quanto riguarda gli Stati Uniti. E sulle attacchi alle raffinerie voleva lo stop unilaterale. Il presidente ucraino ha detto ulteriori risorse finanziarie per la guerra ci servirebbero. Comunque sospese le sanzioni sul gasolio russo, perché appunto, a quanto pare, Zelensky ha ignorato le richieste degli Stati Uniti, come avete sentito. Altre notizie in primo piano sulla legge elettorale. Sapete che è stata approvata e adesso è ufficiale, perché Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha firmato la legge elettorale, quindi via libera del capo dello Stato. Altre notizie in prima pagina: c'è un po' di maretta sull'assegnazione del Premier Nobel per la pace, perché praticamente Israele non l'accetta, perché la sudafricana Navi Pillay, che appunto a cui è stato assegnato il Nobel per la pace, ricordiamolo, accusò pesantemente Israele di genocidio nei confronti di Gaza. Ecco, quindi anche Trump si schiera dalla parte appunto degli israeliani. Premio vergognoso, lei ci odia, queste le parole. E comunque tutto questo sta scatenando un bel po' di polemiche, c'è poco da fare. Ecco, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, adesso ascoltiamoli questi due successoni proprio degli anni 90 in Simply the Best.

0: Sono le Forno Blondes con WhatsApp, era il 1992, grande successo degli anni 90, così pure per la canzone di Franco Battiato che abbiamo ascoltato prima, La Cura. Famosissima La Cura. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Gebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: L'associazione Musica Chioggia presenta
12: Scuola di Musica.
11: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Tutta la vita.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: E Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando, Viaggiando per il Mondo. Ed ora, cari amici e amiche, è il momento di capire cosa è successo nella nostra città, insomma, quelle che sono le notizie che ci riguardano più da vicino, la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie di oggi, sabato 10 ottobre 2026. Furti di bici in ospedale. Ebbene, mentre non si fermano i furti di bici ai danni degli operatori dell'ospedale di Chioggia, la UIL invita una nota al direttore generale dell'azienda USL 3 Serenissima, firmata da 250 lavoratori, affinché si intervenga con ulteriori misure di sicurezza. Ieri l'ennesimo furto di una bici elettrica rubata da un infermiere tra le 7 e le 14, ovvero durante il turno di lavoro dell'operatore sanitario. Sale così a 7 il totale dei furti di bici elettriche in soli 3 mesi. Furti che comportano sicuramente un danno economico, visto l'elevato costo di queste bici a pedalata assistita, ma anche un disagio rilevante, considerando appunto che è uno strumento essenziale per raggiungere la struttura ospedaliera. E allora, con il supporto della UIL di Venezia, il personale dell'ospedale, preoccupato per quanto sta succedendo, chiede di poter lavorare in un contesto sicuro e protetto, non soltanto dentro la struttura ospedaliera, ma anche nelle aree esterne destinate alla sosta dei mezzi. E chiede di dotare l'ingresso del parcheggio delle biciclette dell'ospedale di un cancello con apertura tramite badge, oppure, qualora sussistano impedimenti di natura strutturale, di individuare e attrezzare un'area alternativa adeguatamente protetta. Purtroppo il furto di bici elettriche di nuova generazione è una piaga che sta colpendo molte zone della città. È anche probabile che poi le biciclette elettriche vengano caricate in furgoni e trasportate fuori città, quindi c'è proprio un'organizzazione dietro, e lontano dalla vista dei proprietari, quindi vendute. Infatti, grazie al sistema GPS, alcune bici sono state individuate a Padova. Se ne è parlato proprio l'altro giorno. Cantieri del gas sottomarina. Ecco, avrete senz'altro visto che nei giorni, da qualche giorno a questa parte, in piazzale Italia sottomarina stanno facendo dei lavori, e c'è appunto questa modifica della viabilità nel centro di sottomarina per consentire lavori alla rete del gas. Fino al 6 di novembre ci sarà restringimento nella rotatoria di piazzale Italia, divieto di transito per tutti i veicoli in viale Veneto nel tratto tra Piazza Italia e Viale Trieste, e divieto di sosta nelle 24 ore con rimozione forzata nello stesso tratto. Quindi state attenti se vi trovate in questi posti, perché stanno facendo, come avete sentito, questi lavori alla rete del gas proprio in centro a Sottomarina. Tumori al seno, la prevenzione si fa in farmacia. Ebbene, tornano gli appuntamenti Conosci e controlla il tuo seno, promossi dall'ATOS di Chioggia nelle farmacie del territorio. L'attività riprende in concomitanza con Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa viene organizzata in collaborazione con la radiologa senologa Grazia Guzzetta, che opera nell'ospedale di Chioggia e col patrocinio dell'USL 3. Primo appuntamento mercoledì prossimo dalle 9 alle 12 alla farmacia San Giovanni, dove le donne potranno imparare il giusto metodo per controllare il seno, ricevendo indicazioni e consigli su come effettuare correttamente l'autopalpazione e riconoscere eventuali segnali da non sottovalutare. Ricordatevi che per partecipare è richiesta la prenotazione in farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni per l'appunto. E volevo anche ricordare che è iniziato l'evento Sette Mari Acqua Alta, che vede protagonista la nave cacciamine Chioggia della Marina Militare, giunta in città nell'ambito dell'operazione Fondali Sicuri per la tutela delle infrastrutture critiche subacquee nazionali. La sosta rappresenta un'importante occasione per la città di Chioggia per rafforzare ed evidenziare il proprio legame con il mare e con la Marina Militare. Dopo i primi appuntamenti di ieri, venerdì, il programma entra nel vivo per il fine settimana.

settimana con visite a bordo e un ricco calendario di incontri ed eventi culturali, ne abbiamo anche parlato proprio ieri. Intanto voglio ricordare che per quanto riguarda le visite a bordo, la nave che oggi appunto aprirà nuovamente le sue porte ai visitatori, che saranno guidati dall'equipaggio dalle 14.30 alle 17.30. E poi per quanto riguarda, questo per oggi sabato, per quanto riguarda poi la giornata di domenica, per sempre con le visite a bordo, c'è l'ultima possibilità per salire a bordo del cacciamine con le visite guidate previste la mattina dalle 9.30 alle 12.30. Poi intorno alle 15 si concluderà l'evento a bordo della nave Chioggia con la cerimonia di premiazione della regata Salvatore Todaro. Bene, un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere e vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci saranno ancora degli annuvolamenti, ma anche molte schiarite sulla pianura, nebbie locali di notte e di primo mattino, ma in dissolvimento appunto la mattina. Temperature in calo, leggero, moderato, domani per esempio rispetto a oggi è previsto ancora un ulteriore piccolo calo. È tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Chioggia TV.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia insieme a Brescia con Serenamente. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: siamo tornati indietro di un bel po', 1977, mamma mia. Quanti anni sono passati, ma è un pezzo favoloso che è stato un numero uno allora, dei Player Back Baby Come Back, che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con appunto gli indimenticabili numeri uno del passato. Naturalmente lo facciamo in collaborazione con Gioielleria Ballarin, che vuole sempre regalare delle emozioni, emozioni anche economiche se vogliamo, perché si può sempre risparmiare. Ci sono delle promozioni favolose, per esempio in questo periodo tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli sono scontati del 20%, quindi sono gioielli perfetti per tutto, battesimi, comunione, cresime, ma anche per il giorno del sì, per la sposa o per i testimoni. Allora affrettatevi, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Passate a trovare Anna, Karin e Stefano presso Gioielleria Ballarina, appunto, per scegliere il vostro gioiello Comete Gioielli con il 20% di sconto. Viale Padova, Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
0: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Real.
0: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
0: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
0: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Shakira, Shakira che sta andando veramente forte ultimamente, oh, la separazione del marito le ha giovato senz'altro. Dai, dai, prima invece abbiamo ascoltato il canto d'amore dell'estate di Marco Mengoni e Angelina Mango. Buongiorno, volevo salutarvi di nuovo. Buon sabato, sabato 10 ottobre. È una bella giornata, freschetta, a dir la verità, per i miei gusti. Però è normale, insomma, siamo il 10 di ottobre, che vogliamo pretendere? Vi auguro veramente un buon fine settimana. Tra poco arriva anche Gianni, ci sarà riservato per due, ma anche VIP, essendo sabato, ovviamente. E quindi buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. State con noi, facciamo buona compagnia, come sempre ci auguriamo. Bene, detto ciò, anche una delle novità, quelle fresche fresche, nuove, tra poco qui su Radio BCS, dopo la canzone di Tommaso Paradiso, quella che ha presentato a Sanremo quest'anno, si chiama I Romantici.

0: siamo in due.
1: Accipicchia.
0: Cominciamo bene
1: posso,
0: stamattina.
1: Posso già andare?
0: Vai, ci sentiamo.
1: Domani. Grazie, Nuccia, ciao. Io vado, grazie. No, perché se queste sono le premesse.
0: Sì, appunto ti ho detto cominciamo bene stamattina.
1: Infatti, mamma mia.
0: Immediatamente.
1: Cosa ti è venuto in mente, Nuccia?
0: Buongiorno a te,
1: buon sabato.
0: Motivetto dell'adolescenza, dell'infanzia più che altro.
1: 10-10 che... Non è la vista, è il giorno.
0: Ah, il giorno.
1: Oggi è 10-10.
0: Questo dai numeri, ma perché ama dare i numeri?
1: Ah, certo.
0: Per carità, quindi.
1: La mia passione.
0: Niente di strano.
1: Buon sabato a tutti, buona giornata.
0: Anche
1: ben trovati.
0: A te. Bene.
1: Che aria tira, Nuccia?
0: Freschetta.
1: Ma no.
0: Con le finestre aperte avevo un po' freddino, infatti l'ho chiusa questa.
1: Bene. Diamo sempre queste informazioni basilari. Cosa succede oggi? Oggi è sabato, lo diciamo a beneficio. Degli
0: meno
1: amici a casa.
0: Male che c'è Gianni, meno male che Gianni c'è. Stamattina ho la fissa delle canzoni.
1: Amici, la situazione si fa preoccupante questa mattina, che vi devo dire? Vabbè, senti, mettiamo
0: basta,
1: una canzone.
0: Mi zittisco.
1: Ecco,
0: basta.
1: Vediamo se la recuperiamo in qualche modo,
0: sì?
1: Ascoltando Marco Mengoni, queste giornate perse.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: E dunque c'è anche Marco Mengoni tra le novità di questa settimana, quelle fresche, fresche, nuove, nuove. Infatti già ieri abbiamo detto che sarebbero andate in onda tutte queste novità proprio da oggi. In
1: brava, buona memoria, almeno qualcosa è rimasto.
0: Mi guarda, ecco. Vedi che tengo ancora duro,
1: sì, gli ultimi colpi, botta, amici. Era botta. La nuova canzone di Marco Mengoni, Grande Ritorno, si chiama Giornate Perse.
0: Giornate Perse, avremo modo di ascoltarla poi altre volte durante il corso della settimana.
1: Chissà se c'è
0: prossima.
1: L'ufficio delle giornate smarrite.
0: Ecco.
1: Potrebbe essere una bella idea.
0: Vabbè,
1: prossimo
0: senti.
1: Prossimo lavoro faccio l'impiegato all'ufficio delle giornate smarrite, cara Nuccia.
0: E ci sono gli uffici degli oggetti smarriti.
1: E me faccio quello delle giornate.
0: Giornate.
1: Dice, guarda, la giornata di oggi è stata una giornata persa, te la cerco io, non preoccuparti.
0: Mi piacerebbe vedere come le recuperi.
1: Ma
0: le
1: ci
0: giornate
1: penso
0: perse.
1: Io, non preoccuparti.
0: Vabbè, ma ne parliamo un'altra volta perché adesso voglio parlarvi delle bici, le bici elettriche e non solo, che trovate da Planet Bike. Infatti trovate un vastissimo assortimento di bici per uomo, donna e bambino, così pure un super assortimento di bici elettriche di qualità superiore, ovviamente prezzi sempre accessibilissimi, potete acquistarle anche a rate. E allora affidatevi a Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
5: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
8: Concessionario ufficiale
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: donna che si chiama Danzetteria. 9.36 del mattino. Allora, abbiamo parlato già in passato di furti un po' strani, perché oramai forse anche i ladri se ne sono accorti, rubare, che ne so, in banca, dal gioielliere, può essere pericoloso. Quindi si possono rubare altre cose preziose che costano un sacco di soldi, che però magari non hanno quei sistemi di allerta così sofisticati come possiamo trovare.
1: Come possono
0: trovare
1: avere in banca o in una gioielleria, ecco. Certo.
0: E allora si moltiplicano le situazioni di furti che, diciamo, sembrano quasi non convenzionali, sorprendenti per certi versi.
1: Ma sì, ne abbiamo parlato spesso anche nei mesi scorsi, le borse, i vestiti, novità. Roba di marca, naturalmente roba che costa molto, molti soldi.
0: Ecco, che cosa succede? Succede che ad esempio si rubano le bottiglie da bere, di vino, cari amici. Pensa che c'è stato un bottino da 5 milioni di euro per 30.000 bottiglie, pensate un po'.
1: Di vino,
0: sì.
1: Vino pregiato ovviamente, potete
0: certo.
1: Immaginare.
0: Nella sede di Cortona di Antinori hanno svaligiato, immagino come saranno contenti, anche perché c'è merce che non si può sostituire, cioè quelle bottiglie che Antinori ha, come dire, con tanto cuore imbottigliato e messo da
1: messo
0: parte.
1: Messo ad invecchiare, ma esatto. Chissà da quanti anni.
0: Non è che le può sostituire, dice faccio altre 10 bottiglie del 2025, no, non ci sono più, cioè, adesso sono opera dei ladri.
1: Quello che è andato è andato.
0: Quel che è andato è andato. E stessa cosa è successo anche in Spagna, quindi una tendenza che arriva dall'estero, dove c'è stato proprio un furto in una cantina stellata, lì 1,6 milioni di valore, pensate, insomma sono dei furti anche importanti, ma succede un po' anche in tanti altri settori. Un altro tipo di prodotto che costa parecchio è la Nutella. C'è stato anche un furto di Nutella.
1: Nutella, questo l'ho letto stamattina, questo non lo sapevo.
0: È incredibile, 5 tonnellate e mezzo di Nutella per un valore commerciale stimato in 16.000 euro. Uno dice, vabbè, tutto sommato, ma lì non è che ci sono delle guardie. Amici, ci sono le guardie della Nutella, no.
1: Non è che ti mettono i sistemi d'allarme per la Nutella.
0: Quindi è abbastanza facile rubarle, insomma. Quindi sappiate che anche con la Nutella si possono fare i soldi. Il parmigiano reggiano, anche quello.
1: Beh,
0: può essere
1: quello, come rubare l'oro,
0: assolutamente.
1: La forma di parmigiano ti costa come un lingotto d'oro. Quasi.
0: Bravissima. Ci sono delle bande specializzate che hanno assaltato interi caseifici per un valore complessivo di 700.000 euro. Quindi, cari amici, da adesso sappiate che se volete entrare nel mondo del furto, probabilmente diamo anche queste dritte, caranuccia.
1: Ma perché no?
0: Ecco, ognuno può scegliere poi il lavoro che crede.
1: Poi scegliete la vostra specializzazione.
0: Ma certo, io mi specializzo nella Nutella, perché sono uno che chiama, ecco, io sono verticale, solo furti di Nutella, cari
1: io
0: amici.
1: Borse e scarpe.
0: Borse e scarpe. Allora c'ha il suo genere, ci mancherebbe. Due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni Ottanta.

0: Cari amici di Industry, una carriera nata nel 1983 e poi finita nel 1984 perché hanno fatto solo questa canzone. È stata una carriera
1: bravissima,
0: è stata una carriera lampo, è finito tutto lì. Pezzo molto bello, si chiamava State of the Nation, è stato un grandissimo numero uno, ma è stato l'unico numero uno, anzi probabilmente anche dall'unico disco che hanno fatto gli Industry, poi li abbiamo totalmente persi di vista. Comunque
1: li
0: abbiamo risentiti alla memoria di questa band che adesso non c'è più da tanti anni. Loro ci sono, fanno altri lavori, insomma,
1: senz'altro.
0: Faranno gli agenti immobiliari, non lo so cosa potranno fare, faranno i cuochi,
1: gli operatori ecologici,
0: insomma, sta di fatto
1: qualsiasi
0: che
1: cosa facciano,
0: non i cantanti.
1: Avuto comunque un bel successo con la canzone che abbiamo ascoltato.
0: State of the Nation è ancora nei nostri ricordi,
1: bene, nei nostri cuori, ma anche e soprattutto nel nostro stomaco.
0: Ecco,
1: c'è il Super Coffee Shop,
0: ma guarda, c'è una promo strepitosa.
1: Davvero?
0: Che sta facendo. Ah, ma guarda, questa veramente io ve la voglio dire perché amici mi dicono da Super Coffee Shop che sta avendo un successo pazzesco. Allora, una macchina Mocador per il periodo del Black Friday a soli 9,90 euro.
1: Ma dai, una Mocador a 9,90 euro.
0: Vabbè. 9,90 euro.
1: Guarda, vado a prendermela subito.
0: E non urlare, puoi parlare anche più piano. Tutto questo naturalmente una macchina che costa dagli 80 ai 90 euro. Però bisogna fare in fretta perché ce ne sono 100 pezzi. Quindi dovete veramente, amici, correre, prendere questa grande occasione. Anche perché tra l'altro mi dicono poi anche il caffè costa anche meno, le cialde Mocador rispetto alle altre, quindi potete risparmiare sia con la macchina che costa pochissimo e poi anche con l'acquisto delle ricariche. È una bomba, amici, è una promo bomba, quindi andate da Super Coffee Shop, ma fate il più presto perché ce ne sono 100 pezzi.
1: Sì, mettetemela via una, parlo piano perché a Gianni dà fastidio.
0: Hai capito, ci sono
1: I timpani molto fragili. Allora.
0: Lucia, la verità è nel mezzo, capisci? Nel mezzo. Non serve parlare sottovoce, non serve urlare. Ecco,
1: Matteo, mettimene da parte una.
0: L'ho già avvisato anch'io. Amici, 9 euro è regalata, è veramente regalata. Torniamo tra pochi minuti.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla?

0: così semplice.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: nostri amici con Base per Fares, 9.55 del mattino, ancora buongiorno, la bella musica anche oggi.
1: Non soltanto musica, ma anche notizie, ma anche pettegolezzi, perché ricordatevi è sabato,
0: più tardi c'è VIP, infatti
1: dalle 10 alle 11 c'è anche VIP.
0: Allora senti, un altro fronte su cui le aziende sono veramente in difficoltà non è solamente il fronte purtroppo dei furti, ma c'è anche quello della contraffazione, perché davvero le aziende devono guardarsi da 500 cose, no? Quindi c'è il problema di che ti rubano le cose, ma c'è il problema anche di quelli che poi imitano le cose, che comunque è un furto perché ti rubano il mercato.

0: fatto.
1: E sì, quindi in qualche modo è un furto d'identità in pratica.
0: Ma brava Nuccio, ma dici bene effettivamente. Nel mondo del vino, ad esempio, quante etichette ci sono che sono contraffatte? Tu pensi di bere un vino super figo di qualità e poi magari dentro, vabbè, non dico una marca, ci sono delle marche di basso prezzo, per dire, no?
1: Quando ti va bene,
0: quando ti va bene.
1: Fatto con le bustine.
0: E ancora peggiore. E questo è solamente uno dei tanti fronti su cui le aziende poi sono costrette a confrontarsi, e si rischia veramente di avere poi anche dei problemi economici. Molte aziende,
1: certo,
0: falliscono, poi chiudono proprio a causa di queste cose. Quindi fare imprenditoria in certi settori sta diventando sempre più difficile. Quindi il vino è un fronte, ma ce ne sono anche altri. Insomma, nelle aziende alimentari sappiamo che il Made in Italy è molto appetibile perché abbiamo tanti prodotti buoni, no? Per cui le contraffazioni, o comunque ufficiali o non ufficiali, chi semplicemente anche imita il nostro prodotto spacciandolo perché suona italiano, no?
1: Suona italiano, magari costa anche meno, ma ti,
0: certo,
1: danno anche meno.
0: Assolutamente.
1: Per carità, poi non tutti, per esempio, faccio un esempio, possono permettersi, visto i tempi che corrono,
0: certo,
1: il parmigiano reggiano, ecco, che comunque è un formaggio meraviglioso, ma costa anche abbastanza.
0: Chiaro, però
1: allora si accontentano del parmesan,
0: certo,
1: hai capito?
0: Sempre ammesso che te lo mettono al prezzo giusto, ma se te lo fanno pagare con il parmigiano reggiano.
1: No, questa deve essere almeno la differenza, cavolo, eh.
0: È tutta lì la differenza quando si parla di contraffazione. 9:57 del mattino, mettiamo Ernia, la bella musica di BCS con Dedica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
4: Unforgettable.
3: Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
5: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
3: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile, stile e design.
5: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.
3: Unforgettable.

0: 1997, la canzone dei White Town è stata un bellissimo numero uno, tanto più che l'abbiamo messa nella nostra finestra Unforgettable.
1: Bravo, hai detto bene, solo numero uno nell'appuntamento con Unforgettable, grazie.
0: Eh?
1: Unforgettable, grazie a
0: Falline Maria Padlan Stile Design. Bravo. Che salutiamo, ricordatevi amici, portoncini blindati bellissimi, fantastici, potete trovarli, scovarli in questo fantastico negozio con il meno 50, perché c'è questa bella opportunità.
1: Detrazione,
0: ancora
1: detrazione, sì, approfittatene. Strada Madonna Marina, Sottomarina.
0: Cari amici, un occhio agli orologi, da 6 minuti sono le 10 del mattino.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva, un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: dedicata al mondo dei VIP, cioè VIP.
1: C'è VIP come ogni sabato mattina, anche se stamattina volevo cominciare con una nota dolente, però, perché volevo salutare un nostro collega che non c'è più, caro Gianni. Non so se hai sentito che non c'è più Federico, l'olandese volante, che senz'altro, almeno quelli della mia generazione se lo ricordano senz'altro, ma forse anche della tua, insomma, anche se sei un po' più giovane di me, te lo ricordi?
0: Certo,
1: Federico?
0: Certo.
1: Ah, ci mancherebbe altro, magari più giovanissimi no, però è stato veramente un grande DJ,
0: conduttore
1: radiofonico, perché certo, nei primi anni 70 e anche negli anni 80 poi ha cominciato con Radio Monte Carlo. Io mi ricordo, l'ascoltavo anche perché non c'era altro a quei tempi,
0: sì, dire,
1: come Radio
0: Capodistria.
1: Radio Capodistria, Radio Monte Carlo, non c'era granché. Poi i canali
0: poi
1: Rai,
0: per fortuna sono nati, insomma, le radio, le emittenti tra virgolette locali, che poi sono diventate anche nazionali. Insomma, lui ha fatto un grande percorso, è stato un grandissimo della radio, con alcune caratteristiche anche molto particolari. Lui era il classico DJ, perdonate, tipo anni 70,
1: sì,
0: no? Con questa voce molto,
1: certo,
0: impostata,
1: sì,
0: era veramente straordinario, ed è stato soprattutto uno che nel corso degli anni ha sempre saputo essere, come dire, d'attualità con il suo modo di condurre, diverso dagli altri, unico, e per questo ricordato, insomma.
1: Ma senz'altro sì, lui era olandese, non è che si chiamava,
0: certo,
1: l'olandese volante così per sfizio. Beh, era olandese che poi ha cominciato con Radio Monte Carlo, si è trapiantato qui in Italia, quindi
0: certo, una grande storia, chiamava, un grande percorso,
1: sì,
0: insomma, di un grande DJ che siamo naturalmente belli felici di poter ricordare, ma con grande dispiacere.
1: Certo, certo.
0: Perché effettivamente, tra l'altro, non era neppure vecchissimo, aveva 76
1: anni. No, aveva 76
0: anni,
1: pensavo di più, sinceramente.
0: Una cosa davvero un po' così a bruciapelo, inaspettata.
1: Aveva fatto anche televisione, tra l'altro, non so se te lo ricordi, in Popcorn su Canale,
0: certo,
1: 5.
0: Certo, ha fatto anche delle,
1: sì,
0: canzoni, mi ricordo che insieme,
1: sì,
0: ad un gruppo di altri ragazzi che facevano i DJ aveva fatto la Band of Jocks all'epoca, che forse vi ricorderete, un pezzo che si chiamava Let's Soul Dance, Let's
1: una
0: Dance, una roba
1: genere,
0: simile,
1: sì,
0: che fu anche un discreto successo.
1: Beh,
0: un saluto speciale,
1: salutiamo,
0: a Federico l'olandese volante.

0: che abbiamo riascoltato insieme. Sapete che c'è?
1: Che c'è?
0: Ci sarebbe Colin Listen, caro Nuccia.
1: Vabbè, giusto, allora, ecco. Le notizie tra poco, intanto accontentiamo una richiesta.
0: Anche perché c'è una notizia ghiotta ghiotta che dopo tra poco volevo affrontare,
1: sì,
0: con voi. Ah, sì, tra poco ne abbiamo una di bella, un bel pettegolezzo dal mondo dei VIP. Intanto,
1: bene,
0: vi faccio ascoltare una canzone che avete scelto voi, la nuova di Giorgia, si chiama Parafulmini.
2: Colin Listen.

0: Vittor Amici, oltre che cantante e pop star italiana.
1: Oh, pop star, lo merita questo appellativo, veramente brava, brava e simpatica.
0: Bene, era Giorgia Amici, torniamo tra poco.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e...

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: stiamo avvicinando nel cuore dell'ora. La canzone che abbiamo ascoltato è stata una novità giusto settimana scorsa, ti ricordi, Nuccia?
1: Certo, che abbiamo anche così capito perché si chiama 22 Simba, ti ricordi?
0: Certo, siamo andati un po' a curiosare certo. I fatti di 22 Simba insieme a Saif con questa canzone che si chiama Ne vale la pena. Allora, vi dicevo, il gossip della settimana qual è? Oramai tutti stanno parlando di questa storia d'amore un po' particolare. L'attrice, è ancora attrice, ex attrice.
1: Oddio.
0: Comunque,
1: è stata.
0: Ecco, Manuela Arcuri, cari amici, donna amatissima, un giorno vi ricordo anche protagonista di un calendario un po' di tempo fa, qualche anno fa, insomma.
1: Di tante fiction.
0: Di tante fiction.
1: E di un periodo in cui non si parlava d'altro, perché ti ricordi quando era più giovane, prima di sposarsi.
0: Era al centro di tante copertine.
1: Del gossip. Perché veramente, anche perché cambiava diversi fidanzati.
0: Attualmente Manuela Arcuri è arrivata all'età di 49 anni. Che cosa è successo? Che a quanto pare c'è questo colpo di fulmine per un uomo, tale principe Domenico Antonio Pallavicino, di anni 82, cara Nuccia.
1: Io avevo letto del principe, ma era sfuggita l'età.
0: L'età, certo.
1: Non avevo capito che
0: dicono sia stato un vero colpo di fulmine. Secondo me è stato amore a prima visa, come si dice in questi casi.
1: Visa?
0: Sai?
1: La carta di credito.
0: Perdonami la mia cattiveria, ma ho come questa sensazione.
1: Beh, anche neanche perché lei non è più di primo pelo, ha quasi 50 anni ormai.
0: Ma lui ne ha 82.
1: Vabbè.
0: Capisci? Quando lui ne aveva 52, lei ne aveva 20, cara Nuccia. Capiamoci. Comunque sembra che l'abbia conquistata a colpi di eventi ultra chic, di momenti straordinari. È stata
1: tesoro, anche di questo ci si innamora.
0: Certo, ma infatti ho detto amore a prima vista, cioè di questo si è innamorata probabilmente Emanuele Onarcuri.
1: Sì, anche perché l'abbiamo visto sto principe.
0: Sì.
1: Toglietevi dalla testa che sia il classico principe azzurro.
0: Assolutamente, assolutamente. Anzi, forse potrebbe essere che se gli dà un bacio migliore, forse perché la speranza è quella.
1: È rimasto ranocchio.
0: È rimasto ranocchio. Dice che l'ha già baciato, non ha funzionato. Porca vacca.
1: Che cattivi che siamo.
0: No, lui tra l'altro dicono sia uno scappolo d'oro, perché per anni è stato l'uomo più, come dire, ambito dalle donne genovesi, perché c'ha veramente un sacco di possedimenti importanti.
1: Vedi?
0: Super ricco, super affascinante, un uomo molto
1: in
0: vista.
1: Ha molte doti.
0: Molte doti. Esattamente. Quelle evidenti sono forse quelle meno importanti, evidentemente. Sì, insomma. Sì. Comunque.
1: Lei invece è ancora una gran bella donna.
0: Secondo i gossip potrebbe essere che entro l'anno potrebbero anche addirittura sposarsi. Siccome alla fine dell'anno non manca molto, staremo a vedere, cara Nuccia.
1: Auguri, eh.
0: Auguri, certo. Contenta Manuelona, ci mancherebbe altro.
1: Ok, vuoi che ti dica, l'amore è cieco,
0: ma
1: è sordo,
0: ecco.
1: È tutto il resto.
0: Secondo me lei ci ha visto benissimo, però.

0: Canzone bellissima, se dovessi fare la classica hit parade degli anni 90, Carnuccia, io un posto nelle prime 20 a questa canzone sì. La troverei, è bellissima.
1: Bella, molto bella.
0: È veramente bella, strepitosa. Kitty Lang con Constant Craving, tra l'altro adesso fa vita piuttosto ritirata, si dedica alla pratica buddista. Quindi...
1: Ma chi?
0: Kitty Lang.
1: Ah, stai parlando di lei?
0: Di Kitty Lang, sì, ha deciso che il mondo dello spettacolo basta e... No, basta, ah. Basta spettacolo, quindi adesso ogni tanto canta, ma come ospite, non vuole fare tour, non vuole fare dischi nuovi e quindi
1: ecco.
0: Si dedica...
1: Come hobby, dai.
0: Sì, si dedica proprio ad una vita, diciamo, di spiritualità.
1: Beh, sono scelte, belle scelte,
0: che belle scelte, evidentemente, insomma, vive di rendita, quindi non ha problemi a mettere insieme il pranzo con la cena.
1: Ma sì, ma io infatti ogni tanto leggo di queste persone che decidono di lasciare
0: tutto,
1: lo stress della vita,
0: è vero.
1: Le convenzioni, magari o si mettono in viaggio, fanno il giro del mondo.
0: Questi percorsi oppure, un po' francescani, diciamo.
1: Sì, ma neanche, cioè vanno anche a divertirsi, ma girano, fanno. Ah, dico, questi lo possono fare però, se non hanno ad alzarsi la mattina alle 7 per andare a lavorare,
0: certo.
1: Fanno bene a farlo.
0: Anche a me piacerebbe farlo.
1: Vai, mi hai tolto le parole di bocca. Pensate che anche a me piacerebbe andare in giro per il mondo, prendermi una barca e girare le
0: certo.
1: coste.
0: Chiaro, allora. Lucia. Senti, allora, abbiamo parlato prima di una storia d'amore, diciamo, con una grande differenza d'età.
1: Ho letto proprio una notizia fresca.
0: È fresca?
1: Che lui non ha nessuna intenzione di sposarsi.
0: Ah, addirittura.
1: No, è una affettuosa amicizia.
0: Ah, ok.
1: E basta.
0: Chiamiamola affettuosa, va bene. Sarà contenta Manuela Arcuri.
1: No, lui vuole morire scapolo.
0: Ci picchia, sarà felice.
1: Ho quasi 83 anni, per cui.
0: Potrebbe anche non mancare molto.
1: Ci sta riuscendo,
0: Va bene, allora niente, ritiriamo gli auguri e pazienza, insomma, spero che comunque siano felici così come stanno.
1: Ma non succeda qualcosa, sai, magari un po' di demenza. Un offuscamento di cervello.
0: Lei sta aspettando il momento dell'offuscamento. Senti, torniamo tra pochi minuti, okay. State lì. Slam a jam until express yo, I don't smoke weed. Check this out.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: Che è una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
14: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
13: Concessionario ufficiale?
14: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
13: Cosa puoi trovare?
14: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. elettrica, moto, scooter e noleggio.
15: Punti forti?
14: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
16: Chi vince su tutti?
14: Campello Motors.
17: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio.

0: Sì, non Adele, la cantante quella di una volta, questa è nuova, questa è Adela.
1: Adela,
0: mi sono sbagliato.
1: Con la finale,
0: Adela,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Poi sempre uno dice, magari vedi, si sbaglia Adele. Insomma,
1: magari ce lo dico io ancora di più, dico, non c'è proprio serie di
0: perso l'ultimo neurone infinito.
1: Sì,
0: è finito.
1: C'è
0: proprio.
1: Più, non c'è più proprio.
0: Allora, 10:48 del mattino, VIP.
1: VIP. Vogliamo parlare ancora dei Maneskin?
0: Parliamo dei Maneskin.
1: Ti interessa?
0: Come no?
1: Sì.
0: Tantissimo.
1: Allora, nelle scorse settimane abbiamo ampiamente parlato di Damiano che si è sposato, vi abbiamo raccontato insomma quello che è uscito anche nei giornali, in rete. Devo dire la verità, sono stati piuttosto riservati, hanno postato alcune foto ma niente di più. Quello che ci si chiedeva tutti quanti e che abbiamo saputo solo adesso, ma c'era il resto dei Maneskin al matrimonio oppure no? Alla fine finalmente siamo riusciti a capire che c'erano, perché ha postato una bella foto dove ci sono tutti e quattro, quindi con Damiano, e viene, la foto è stata scattata proprio durante il matrimonio di Damiano. Quindi questo sta alimentando ancora più la voglia di rivederli insieme. Allora tornano insieme, non tornano insieme? Ancora non ci è dato saperlo, a dir la verità, però perlomeno questo sa significare che non si sono lasciati male, nel senso che sono comunque in ottimi rapporti. Se sono andati al matrimonio vuol dire che insomma non è che sono arrabbiati tra di
0: ma
1: loro.
0: Ma penso non si odieranno.
1: Esatto.
0: Hanno fatto la busta anche loro?
1: Questo non l'hanno scritto, sinceramente.
0: No, per capire. No, c'è scritto quanto hanno messo, perché capisci subito se gli sta sulle scatole o se invece sono andati. A che ora sono andati? Sono andati solo per il taglio della torta o sono andati anche alla messa?
1: Hanno solo postato la foto per far capire
0: è poco,
1: che
0: è poco.
1: C'erano. Questo comunque
0: non dice niente.
1: Sta alimentando la voglia insomma di rivederli insieme.
0: Vabbè.
1: Se ne sta parlando anche per Sanremo, sai, ne abbiamo parlato anche noi.
0: È questa la notizia?
1: Che c'erano al matrimonio.
0: La notizia è questa. Bellissima.
1: Ma scusami, se se lo chiede tutto il mondo.
0: Tutto il mondo.
1: A te non interessa, ma tu che fai? Fai testo tu.
0: Ma stai scherzando?
1: E allora scusami.
0: Amici, quindi la notizia è che i Maneskin erano
1: al matrimonio di Damiano, perché se lo chiedevano tutti.
0: È vero.
1: Oh.
0: Sti cazzi, amici.
1: Ecco.
0: Che scoop che vi dà BCS.
1: Vero?
0: Senti, mettiamo.

0: guardate nelle nostre playlist, perché in verità diciamo siamo ancora tutto sommato a ridosso, no, dell'estate 2026, per cui alcune canzoni stanno ancora un po' andando. Accompagnandoci piacevolmente.
1: Assolutamente sì. Abbiamo ancora qualche minuto per spettacolare.
0: Se hai voglia di parlare, sì.
1: Vedo, ho guardato adesso l'orologio, a dir la verità. No, perché stavo leggendo di Meghan Markle, la moglie di Harry, il principe. È ancora principe, sì, è ancora principe. Boh, che ne so. Comunque, quello che è. Che insomma non la perdono di vista e non smettono mai di criticarla, sta povera donna, perché sapete, no, che sono tornati a Londra e ha fatto la sua prima uscita pubblica a Londra. Cosa hanno fatto tutti i giornalisti, tabloid? Le hanno fatto il conto di quanto aveva addosso in termini di sterline, di soldini. Beh, aveva un look da 30.000 euro. Che poi al limite, insomma, per una che ha sposato un principe, certo, insomma, della casa reale, non mi sembra neanche tutta questa esagerazione.
0: Nuccia esce sempre con un look da 25.000 sterline.
1: Non meno di 10.000 euro, eh? Ecco, io non mi muovo di casa.
0: Eppure rimane modesta, voglio dire, vabbè.
1: Duque, lui sono duchi, la duchessa di Sussex ha cenato con Malala Yousafzai, che è insignita del premio,
0: famosissima Malala, come
1: adesso
0: no?
1: Ti spiego chi è insignita del premio Nobel qualche anno fa, perché è sopravvissuta ad un attentato talebano e lei poi è stata ferita e è diventata un'attivista per il diritto all'istruzione alle donne e quindi è stata curata a Londra, per questo che vive là, è stata curata a Londra e tutto il resto.
0: Ma arriviamo alla notizia.
1: E sono amiche in pratica, sono uscite insieme. Ecco, una cena fatta di amicizia ma anche di solidarietà, in qualche modo di solidarietà. E cosa hanno fatto? Invece di commentare, che so, l'importanza dell'uscita di Meghan, le hanno fatto il conto della roba che aveva addosso.
0: Okay.
1: Hai capito? Quindi cosa portava? La borsa, le scarpe?
0: Insomma, in Inghilterra ce l'hanno un po' con
1: 30.000
0: l'impressione che siano un po' fastidiosi con Meghan. Anche perché, diciamo la verità, insomma, certi personaggi famosi, soprattutto se sono naturalmente o dell'alta borghesia o principi o re, quando escono, naturalmente è raro che escano con un capitto da, come dire, da 50 euro, insomma.
1: No.
0: Anche se ultimamente ci sono alcuni che fanno delle scelte un po' più popolari.
1: È vero, no, qualche
0: nell'armadio.
1: Volta, sì, magari nelle occasioni ufficiali no, però per tutti i giorni.
0: Bene, 10:55 del mattino, mettiamo Bruno Mars, amici, è Just Might.

0: fece uscire questa canzone come anticipo di un piatto ghiotto che è il suo nuovo disco, che era il suo nuovo LP, il suo nuovo CD, il suo nuovo, i suoi nuovi file. Ma adesso dobbiamo
1: ma
0: chiamarli.
1: Deciditi, eh?
0: No, perché sono tutte.
1: Ah, non sai come chiamarli.
0: No, sono tutte queste cose. La musica al giorno d'oggi è liquida, è fisica, è tutto.
1: Fisica, sì, hai capito? Una volta dicevamo soltanto l'ultimo disco,
0: certo.
1: L'ultimo LP, o
0: sai
1: l'ultimo
0: che
1: 45 giri.
0: Tra fisica e digitale si dice figica.
1: Figica.
0: Eh sì,
1: oh,
0: perché.
1: Mamma mia.
0: Se no dice la
1: io
0: musica,
1: arrendo,
0: la musica figica,
1: non
0: dici che è questa musica figica.
1: Non riuscirò mai a memorizzare
0: quindi
1: tutti questi nuovi termini.
0: E digitale, figica.
1: No, ormai c'ho un'età, no, sinceramente non ho più voglia
0: ma
1: di star lì.
0: Ma poi è necessario, non è necessario.
1: Ecco, bravo, il punto è questo, ma poi è proprio necessario. Io ogni giorno trovo
0: un vocabolo nuovo.
1: Torri termini nuovi. Ecco, ne imparo uno al momento, ma ho già dimenticato quelli che ho imparato ieri l'altro. Mm. Anche perché molto spesso sono termici.
0: Ecco, sono termici, amici.
1: Termini.
0: D'altro canto, fa freddo tra un po', quindi meglio termici.
1: Tra un po', comincio a sentire un lapsus, sì, appunto freudiano. E ti dicevo, non ce la faccio a memorizzare tutte. Molte parole poi sono anche inglesi, figurati. Mm. Già faccio fatica con l'italiano, figuriamoci con
0: ma fisica e digitale sono due parole italiane, quindi figica potresti anche.
1: Ho fatto un discorso più in generale, perché tu ogni giorno mi vieni fuori con dei termini inglesi soprattutto che definiscono determinate cose che magari una volta non c'erano, giustamente.
0: Ma poi te le spiego, però, quindi dovrebbero entrare.
1: Me le spieghi, ma il termine me lo dimentico dopo due minuti, Gianni,
0: ecco.
1: È questo il discorso.
0: Accipicchi, amici.
1: Senti, me ne vado a casa perché mi sta venendo mal di testa.
0: Va bene.
1: Allora,
0: dai, prenditi un weekend di relax, poi ci sentiamo lunedì belli carichi.
1: Ecco,
0: okay,
1: bravo.
0: Dai.
1: Quello che auguro anche a voi, che possiate divertirvi se volete divertirvi.
0: Ricaricate le batterie.
1: Rilassarvi se volete rilassarvi e ci risentiamo lunedì mattina. Ciao!
0: Ecco, ciao, salutami Calino, mi raccomando.
1: Senz'altro, sarà fatto.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: in collaborazione con Gioielli Ballarin. E allora segnatevi questa cosa, cari amici: in questi giorni, se andate da Ballarin, trovate i gioielli in oro e perle scontati dal 20%. Sono bellissimi per ogni occasione speciale, ma affrettatevi perché la promo vale per tutto il mese di ottobre.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
5: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
9: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
8: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
9: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
10: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
9: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
10: Affidati ad un unico interlocutore.
9: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Anche il nostro appuntamento VIP riservato per due, insomma la parentesi centrale della nostra giornata, da qui fino alle 13. Adesso invece la bella musica di BCS e anche l'appuntamento con l'informazione, perché tra non molto, mezz'ora circa, vi raccontiamo i fatti più importanti della nostra città. Adesso invece musica, che fino alla scorsa settimana era nello spazio novità, fino a ieri in verità.

0: Fa adesso invece ritorna Lorenzo Jovanotti con una canzone nuova nuova. Infatti proprio ieri abbiamo iniziato a presentare questo pezzo come novità tra le varie canzoni che poi ascolteremo per tutta la settimana, anche perché c'è una bella collaborazione insieme a Samurai J, quindi due generazioni a confronto, uno dei protagonisti della nuova generazione della musica italiana e Jovanotti che invece pochettino di curriculum l'ha messo su nel corso degli anni. La canzone si chiama Le foglie di tè, novità su BCS.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
8: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
7: Concessionario ufficiale?
8: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
7: Cosa puoi trovare?
8: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
7: Punti forti?
8: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
7: Chi vince su tutti?
8: Campello Motors.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: gracias, la vida es más sabrosa.
1: La graziosa amici di Radio Bicestre, 11:31. Allora torna l'appuntamento con il calcio, con il campionato di calcio di Serie A. Abbiamo atteso qualche settimana perché ci sono stati gli impegni delle nazionali e devo dire che è stato anche una, come dire, degli impegni interessanti, no? Che hanno coinvolto anche la nostra nazionale italiana, che ci ha dato delle belle soddisfazioni. Ma adesso il campionato chiama e quindi siamo pronti per riassaporarci, per tuffarci, diciamo, di nuovo in quelle che sono le, gli appuntamenti settimanali, spalmati poi in più giorni come succede di solito. Si inizia oggi alle 15 con Genoa-Fiorentina, poi alle 18 ci sarà Inter-Parma, in serata invece la sfida tra Napoli e Frosinone. Queste sono le partite della giornata. Poi invece domani, tra i match più interessanti, direi c'è la sfida di mezzogiorno e mezzo, un orario un po' strano devo dire per una sfida importante come Como-Roma, che sarà sicuramente il match della settimana, visto che si tratta di due formazioni che in questo momento sono lì lì per giocarsi il campionato con l'Inter. Almeno in queste prime giornate hanno dimostrato di essere attrezzate, di avere tutte le caratteristiche, le carte in regola per giocarsi fino alla fine il titolo. Poi naturalmente più avanti nelle prossime settimane vedremo se rientreranno anche il Milan, che intanto giocherà con il Sassuolo, e la Juventus, che invece sarà impegnata sul campo del Cagliari, che è una bella rivelazione. Questa sarà una sfida anche questa molto interessante, perché il Cagliari, amici, è partito veramente super forte in questo inizio stagione. Adesso in arrivo c'è la bella musica degli anni 2000 che abbiamo scelto, Lady Gaga, quindi tra pochissimo vi faccio ascoltare una delle sue hit più belle, che si chiama Poker Face, e poi Justin Timberlake.

0: Oppure Muovere con la sua Can't Stop the Feeling, una canzone che oramai ha una decina di anni sulle spalle, tra l'altro un periodo che Justin Timberlake fa poche cose, ci dispiace molto perché abbiamo sempre apprezzato tantissimo le sue produzioni discografiche, quindi questa sua assenza in qualche modo ci dispiace. Era l'appuntamento con i ricordi, abbiamo fatto anche oggi un bello spazio con due successi degli anni 2000, adesso invece voglio parlarvi di qualcosa di interessante perché c'è una bellissima promo che Super Coffee Shop fa per tutti noi. Si tratta di una Mocca d'Or che potete avere a un prezzo strepitoso, 9,90 euro per acquistare una Mocca d'Or, è un'occasione veramente unica. È ora di cambiare macchina, se avete una macchina datata andate subito da Super Coffee Shop, fate presto perché c'è una produzione, c'è un'offerta limitata sui primi 100 pezzi, quindi andate subito di corsa, Super Coffee Shop vi aspetta ad un prezzo così, amici, ma quando la trovate più una macchina del caffè, poi ripeto, una Mocca d'Or davvero strepitosa. Noi torniamo tra pochi minuti anche con le notizie dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Pizzeria da Leo.
5: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
5: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
5: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
5: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
6: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: pagine dei quotidiani oggi in edicola.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Furti di biciclette in ospedali, i dipendenti all'ULS chiedono un cancello. Mentre non si fermano i furti di bici e i danni degli operatori dell'ospedale di Chioggia, la UIL invia una nota al direttore generale dell'azienda ULS 3 Serenissima, firmata da 250 lavoratori, affinché si intervenga con ulteriori misure di sicurezza. Ieri c'è stato l'ennesimo furto di una bici elettrica. È successo ai danni di un infermiere tra le 7 e le 14, ovvero durante il turno di lavoro dell'operatore sanitario. Sale così a 7 il totale dei furti di bici elettriche in soli 3 mesi, furti che comportano sicuramente un danno economico visto l'elevato costo di queste bici a pedalata assistita, ma anche un disagio rilevante considerando appunto che è uno strumento essenziale per raggiungere la struttura ospedaliera. E allora, con il supporto della UIL Venezia, il personale dell'ospedale, preoccupato per quanto sta succedendo, chiede di poter lavorare in un contesto sicuro e protetto, non soltanto dentro la struttura ospedaliera, ma anche nelle aree esterne dedicate ai mezzi. Dotare l'ingresso del parcheggio delle biciclette dell'ospedale di un cancello con apertura tramite un badge, oppure qualora sussistano impedimenti di natura strutturale, di individuare ed attrezzare un'area alternativa adeguatamente protetta. Purtroppo il furto delle bici elettriche di nuova generazione è una piaga che sta colpendo molte zone della città e non risparmia purtroppo nessuno. Tumori al seno, la prevenzione si fa in farmacia. Tornano gli appuntamenti Conosci e controlla il tuo seno, sono promossi da Andos Chioggia nelle farmacie del territorio. L'attività riprende in concomitanza con Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa viene organizzata in collaborazione con la radiologa senologa Grazia Guzzetta, che opera nell'ospedale di Chioggia con il patrocinio dell'ULS 3. Primo appuntamento mercoledì prossimo dalle 9 alle 12 alla farmacia San Giovanni, dove le donne potranno imparare il giusto metodo per controllare il seno, ricevendo indicazioni e consigli su come effettuare correttamente l'autopalpazione e riconoscere eventuali segnali da non sottovalutare. Per prenotare vi ricordo il numero 041 49 67 555. Cantieri del gas a Sottomarina, niente auto in via Veneto. Modifica la viabilità nel centro di Sottomarina per consentire i lavori alla rete del gas fino al 6 novembre, restringimento nella rotatoria di Piazzale Italia, divieto di transito per tutti i veicoli in Viale Veneto nel tratto tra Piazzale Italia e Viale Trieste, divieto di sosta nelle 24 ore con rimozione forzata dello stesso tratto. Era questa l'ultima notizia, vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione dalla città torna più tardi, quindi nel corso del pomeriggio torneremo a raccontarvi quelli che sono i fatti più importanti da Chioggia e Sottomarina. Ancora buon sabato e buon weekend con Radio BCS. Ritorniamo alla nostra musica, vi porto fino alle 13 Imani, questa si chiama Don't Be So Shy.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La voce di Alexia, che era una vera specialista nella musica da ballare negli anni 90, fece una serie di successi giganteschi in quel periodo, proprio ne ha fatto uno dopo l'altro, almeno per 4-5 anni era sempre in testa alle classifiche, c'era questa, c'era Ullala, c'erano Summer is Crazy, c'erano le canzoni qua in CMC, insomma davvero è stato un periodo d'oro per Alexia, che qui abbiamo riascoltato con una delle sue hit più celebrate, più conosciute. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie anche a Falegna Maria Padoan, Stile e Design. Voglio segnalarvi che se volete mettere in sicurezza la vostra casa potete avere un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Per scoprire tutto andate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Un occhio agli orologi, sincronizziamoci. Da un paio di minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Roma Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lorenzo Giovanotti, che stiamo ascoltando anche con il singolo nuovo proprio da questa settimana insieme a Samurai J, anzi l'abbiamo ascoltato prima e quindi l'abbiamo ritrovato anche con un pezzo nuovo nuovo. Questo invece è quello dell'estate, ve lo ricordate, con Buon Vento insieme ad Alfa, è stata una delle canzoni che abbiamo suonato di più. Cari amici, ancora buongiorno, ben trovati, questa è Radio BCS, tra poco spazio alle vostre canzoni preferite. Se avete voglia di musica, questo è il momento di messaggiarci, 338 26 62 777. Mi raccomando, scriveteci subito.

0: All'interno della nostra mattinata parliamo adesso di bici elettriche o le cosiddette e-bike, perché a quanto pare diversi comuni italiani si stanno dotando di strumenti per verificare la regolarità delle biciclette. Noi che qui in città abbiamo una vasta panoramica, diciamo, di quelle che possono essere le possibili infrazioni delle e-bike, ci siamo resi conto più volte che purtroppo ci sono alcune biciclette elettriche o e-bike, appunto, che vanno ad una velocità che non è quella giusta. Ebbene, molti comuni, dicevo, si stanno dotando di questi sistemi di controllo, si chiamano bici velox, anche perché tra l'altro sono già previste delle sanzioni molto onerose, possono arrivare fino a 15.000 euro. Quindi prima di camuffare la bicicletta, di togliere il limitatore e quindi naturalmente di infrangere la regola con bici che vanno praticamente come dei motorini, pensateci molto bene, perché le multe possono essere davvero altissime. Controllate anche le biciclette dei vostri figli nel caso, perché naturalmente a volte magari i figli possono fare delle scelte senza avvisare i genitori. Dovesse essere così, fate una verifica, perché rischiate che la bicicletta vi porti a casa una multa. La bicicletta, chi guida la bicicletta a causa di queste manomissioni, possa portarvi a casa una bicicletta con una bella sanzione anche pesantissima. Quindi dopo i monopattini elettrici, regole diciamo più stringenti e soprattutto più controlli per quanto riguarda il mondo delle e-bike. Io spero che anche in città qualcosa succeda, insomma, se ne sta parlando, un dibattito aperto, e è doveroso secondo me intervenire, perché come sempre quando si lascia un po' alla scelta delle persone si rischia un po' anche l'anarchia, ed è quello che vediamo sotto i nostri occhi, credo, abitualmente qui a Chioggia e sottomarina. C'è la bella musica di VCS e a questo punto, cari amici, è tempo di Call and Listen, quindi ci sono le vostre canzoni preferite. Volevo salutare anche Paola, che è stata la più veloce di tutti, ci chiede una canzone di Luciano Ligabue, quella nuova, noi ti accontentiamo subito, si chiama Qualcosa per te.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen.

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Palma resiste questa canzone, era più o meno giugno quando usciva La testa gira e continua a girare, continua a piacere insieme a Danità. Mezzogiorno e mezzo, siamo nel cuore dell'ora con una puntualità, devo dire che non c'è neppure così abituale, quindi siamo ben felici di essere belli precisi in questo caso. Due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 2000, abbiamo scelto per voi due bellissime hit, tra l'altro e soprattutto due grandi artisti internazionali, perché abbiamo Beyoncé con Single Ladies, subito invece vi facciamo ballare latino con Enrique Iglesias e questa si chiama proprio Bailando.

0: La voce di Beyoncé è una canzone tra le più amate della sua discografia, quella che si chiama Single Ladies. L'abbiamo riascoltata nel nostro appuntamento dedicato ai ricordi, questo che si ascolta ad ogni ora, nel cuore dell'ora. Insieme a lei c'era in questo passaggio anche Bailando di Enrique Iglesias, due canzoni, due hit davvero clamorose del primo decennio degli anni 2000. Ancora buon sabato, vi porto anche oggi fino alle 13, quindi rimanete insieme a Radio BCS, poi naturalmente la nostra giornata sarà comunque bella ricca, rimanete sempre sintonizzati. Adesso vi faccio ascoltare anche una canzone nuova, Il ritorno di San Giovanni. Ok, buonanotte.
1: È un altro giorno e mi devo

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Shakira si sono svolte questa mattina sotto la pioggia le, si è svolta la gara di Formula 1, la gara sprint a Singapore, con la vittoria di Verstappen, che è stato il più veloce di tutti, ma molto bene comunque le Ferrari, al di là del momento d'oro, diciamo, di Max Verstappen, che dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint. Da segnalare che sono andate piuttosto bene le Ferrari, questa è naturalmente una buona notizia, con Hamilton e Leclerc che si sono piazzati alle spalle proprio del vincitore. Solo quarto invece Kimi Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren, quindi tutto sommato è andata bene, insomma, Kimi Antonelli. Cari amici, domani poi naturalmente c'è la gara, quella ufficiale, e quindi tutti quanti davanti allo schermo, insomma, per goderci quello che sarà il nuovo appuntamento con il Gran Premio di Singapore di Formula 1.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Grazie Unforgettable, un grazie doveroso lo facciamo per i nostri partner, quindi parliamo di gioielleria Ballarin. Vi do un po' di informazioni su gioielleria Ballarin a partire da questi gioielli bellissimi firmati Comete, sono oro e perle. C'è il 20% di sconto, sono perfetti per una occasione speciale. Andate a scoprire tutto quanto in negozio, Viale Padova Sottomarina, lì trovate queste idee meravigliose che noi vi consigliamo naturalmente di andare a vedere e a scoprire. Io vi adesso vi auguro un buon weekend, vi auguro naturalmente un buon ascolto di BCS, ci si ritrova lunedì mattina belli precisi come sempre dalle 9 all'interno di Riservato per Due. Un buon

0: mezzo abbiamo superato le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. Elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
4: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima. Primissima.
1: Eccoci, pronti, prontissimi. Sono le 13:13, come spesso accade quando inizia il sabato pomeriggio, c'è questo 13 che ritorna, a parte la fortuna sicuramente. Buongiorno, comunque, ben ritrovati. Questa è Radio BCS, Giulio che come di consueto a terra verso quest'ora per tenervi compagnia fino alle 17, fino alle 5, l'arrivo di Monica. Tanta musica, tante informazione. Molto più musica, devo dire, che informazione, però ci sta anche l'informazione. E quindi un appuntamento da non perdere. Ora subito un ricordo del 2017. La firma è quella di Mario Venuti e Caduto dalle Stelle.

0: compito mio a questo punto è quello di presentarti quella che è la novità, una delle novità che entra in programmazione, esce sul mercato ed entra nella programmazione quotidiana di Radio VCS. Sto parlando del nuovo lavoro di Anderson Peck, o Peck che dir si voglia. Il singolo si intitola A Good Day. L'ascoltiamo in Out Now su Radio VCS.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: abbastanza facile di vincere, come si dice, si vince facile, in quanto questa ha preso un successo della metà degli anni 70 di Bill Withers, intitolato Lovely Day, e ci ha cantato di sopra. Questa in pratica è l'idea, insomma, un po' la genialata del momento. Va bene, comunque questo era lo spazio da dedicare agli Out Now, in collaborazione, giusto ricordarlo, con Planet Bike. Da Planet Bike trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, lo ricordiamo, ma anche per bambino. Andate a scoprire un super assortimento di bike di qualità veramente superiore, bici elettriche con motore più potente, e poi un'autonomia che è cresciuta fino a 100 km con le frecce direzionali e lo stop di frenata. Il prezzo poi, che è sempre super conveniente, e pagate con comode rate senza busta paga. Ricordate che c'è, per quanto riguarda il service, c'è l'officina che è dedicata ad ogni genere di bicicletta, quindi non ci sono problemi. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike e ne uscirete sicuramente con la vostra nuova e-bike.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Samurai Jay, anche lui presente in questo sabato pomeriggio, che è quello di primissima, così come altri grandi protagonisti della musica italiana, come Samuele Bersani con Spaccacuore, un ricordo del 94 che ritorna in apertura di questo appuntamento da dedicare a Simply the Best, mentre a chiudere il tutto Undercover con Baker Street, correva l'anno 1992.

0: Legacy, bello anche questo. In chiusura di questo spazio da dedicare agli anni 80, 90, 2000, si chiama Simply the Best.
1: Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?

collaborazione con Madame e Annalisa. Madame, che ho l'impressione si sia innamorato di Annalisa, è una, insomma, una coppia che sta funzionando in questo periodo. Annalisa è sposata comunque, ormai, insomma, è una cosa risaputa. Allora, buon pomeriggio a tutti voi. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le ultime notizie anche per quanto riguarda lo sport. Una che riguarda Formula 1: Verstappen vince lo sprint a Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, quindi le Ferrari che si stanno dando un grande affare, mentre le McLaren hanno fatto harakiri, nel senso che si sono baciate, hanno avuto un incontro molto ravvicinato, e talmente ravvicinato da praticamente fare un incidente in sostanza. Ecco, quindi fuori gara per quanto riguarda la sprint race. C'è comunque la gara più importante, quella di domani, che insomma darà il punteggio più importante, eccetera eccetera eccetera. Anche Kimi Antonelli che però è arrivato quarto e che comunque ha aumentato i punti in classifica, e che quindi insomma anche lui domani sarà sicuramente della partita. Allora, buon pomeriggio, buona sintonia. Qualsiasi cosa abbiate intenzione di fare nel corso di questa giornata, in questo pomeriggio in particolare, continuate a farla con noi. Abbiamo tantissime cose speciali da proporvi, come la canzone di Alicia Emergency, si intitola No Roads.

0: a 360 gradi e torniamo indietro nel tempo anche bene, come nel caso della canzone che ascoltiamo, che risale al 1964. A fornircela è Roy Orbison, grande successo a livello planetario, si intitola Oh Pretty Woman.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 64, però più di recente, grazie naturalmente al film, che è, insomma, abbastanza banale come argomento, però in effetti non si può assolutamente trascurare il fatto che grazie a quella pellicola, insomma, il brano è ritornato prepotentemente di grande attualità e ancora adesso in effetti risente, per quanto riguarda la notorietà, della presenza nel tema sonoro proprio di questo singolo.
1: Bello, bello!
0: E questo è l'appuntamento da dedicare agli Unforgettable, in collaborazione, è giusto ricordarlo, con Falegnameria Padoan e Stile Design, che colgono a questo punto l'occasione per ricordarvi degli incentivi. Sono tanti e sono disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoan e Stile Design aspettano tutti voi nel loro showroom, che trovate in strada Madonna Marina 325, sotto Marina. A Radio BCS sono le 14 e 3 minuti.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Una città. Chioggia. Una radio BCS.
1: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

naturalmente per molti è relax, per altri invece insomma si lavora più del resto della settimana in alcune attività. Comunque parliamo di quel che avverrà nel corso di questo fine settimana. Città interessata alla presenza di una nave importante per quanto riguarda la marina militare, che peraltro anche ha il nome della nostra stessa città, quindi Chioggia. È iniziato infatti l'evento 7 Mari Acqua Alta, che vede protagonista la nave cacciamine Chioggia della Marina Militare, giunta in città nell'ambito dell'operazione Fondali Sicuri per la tutela delle infrastrutture critiche subacquee nazionali. La sosta rappresenta un'importante occasione per la città di Chioggia per rafforzare ed evidenziare il proprio legame con il mare, con la Marina Militare. Dopo i primi appuntamenti di ieri, il programma entra nel vivo per questo fine settimana con visite a bordo e un ricco calendario di incontri ed eventi culturali. Per quanto riguarda la giornata di oggi, la nave Chioggia aprirà nuovamente le sue porte ai visitatori, che saranno guidati dall'equipaggio dalle 14.30 alle 17.30, infatti vi abbiamo avvisato in tempo. Da segnalare poi che alle 16.30 presso la sala consiliare si terrà un convegno incentrato sulla figura di Tino Straulino, ammiraglio a cui la città di Chioggia dedicherà il tratto finale di via San Marco. Inaugurazione poi della mostra presso l'auditorium, verrà infatti inaugurata una mostra dedicata all'ammiraglio, giunta appositamente da Zagabria. Alle 19 la giornata di sabato si chiuderà, quindi quest'oggi, questa sera, la giornata si chiuderà presso l'auditorium con il concerto e la fanfara di La Spezia, e quindi l'occasione di chiudere questo giorno da dedicare alla Marina nel migliore dei modi. È una giornata che comunque viene, insomma, la dedica che viene ripresa anche per quanto riguarda domani, ma insomma per quanto riguarda gli appuntamenti di domani avremo l'occasione di ricordarli in quello che sarà l'appuntamento del buongiorno di domani mattina.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napolo stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Smith. Questa era Dito nella piaga ed era proprio lei in questo nostro appuntamento del sabato pomeriggio. Come procede? Spero nel migliore dei modi. 14:26, vi diamo la carica giusta per affrontare nel modo migliore le prossime ore. Come? Ascoltando Simply the Best con la musica degli anni 2000. Il prossimo è Train, sono i Train con Drops of Jupiter, che ha aperto il millennio, 2001 la data di uscita, e subito dopo Jack Johnson con Upside Down, in questo caso l'anno è il 2006.
1: Simply the best. Simply the best.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Animal, Animal Cat Say su BCS. Allora, una delle notizie che si stanno ricorrendo sulla rete è il fatto che, insomma, voi sapete che ci sono state molte polemiche intorno a quello che è stato l'uso, e che fino a qualche tempo fa l'uso dei monopattini, che venivano lasciati ovunque, che erano pericolosi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, se ci sono state ci sono state le nuove norme per quanto riguarda i monopattini. Adesso però è il tempo delle bike. Infatti diversi comuni italiani si stanno dotando di strumenti per verificare la regolarità delle biciclette a pedalata assistita, con multe che possono arrivare fino a 15.000 euro. È importante certo acquistarla la bici elettrica, ma evidentemente anche mantenerla in buono stato e, quel che più conta, originale. Adesso con noi Marrakesh e

Grignani, questa è la canzone del 2020, non tra le più conosciuti, tra le più conosciute, ma certamente degna di entrare in quello che è lo spazio da dedicare alla buona musica nel sabato pomeriggio targato Radio BCS. Tanta musica si diceva, tra queste anche un progetto che si chiama Bahusa e che sta funzionando particolarmente bene. Il singolo che suona proprio così, un intro

0: party, get up and dance. Danzatoria, questo è il lavoro di per questo 2026 da parte di Madonna, che ben devo dire si colloca e si ambienta nell'illuminazione dei nostri nuovi studi, che sto guardando adesso, cambiano colore nel giro di pochi secondi, trasformando così la nostra, alcune stanze della nostra, alcuni vani del nostro appartamento in vere e proprie discoteche. Cosa molto originale e cosa anche molto, insomma, così bella anche esteticamente da vedere. Bravi, bravi, una cosa ottima, realizzata molto bene. Insomma, se ne vedranno delle belle, come l'impressione, con le luci luci a LED, credo di siano. Va bene, chiusa questa parentesi, parliamo invece di Electric Light Orchestra, comunque l'elettrico ritorna sempre, con Last Train to London, questo brano del 1979 che abbiamo deciso di rispolverare e di riproporre in quello che è lo spazio da dedicare alla Unforgettable, agli indimenticabili.
1: Radio BGS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Suda Orchestra, Last Train to London. Sa come mai di questi tempi è faticoso, cioè è fatica trovare musica realizzata in questo modo, chissà perché. Vabbè, comunque, detto questo, Gioielleria Ballarin ha offerto l'ascolto. Ottobre, lo ricordiamo, è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate tutti i gioielli in oro e perle fermate che mette gioielli con il 20% di sconto, perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea o per rendere ancora più speciale il giorno del sì per una sposa o per i testimoni. Ogni occasione è buona per regalare una perla, ma affrettatevi, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Passate a trovare la Gioielleria Ballarin e scegliete il vostro gioiello con mette gioielli con il 20% di sconto. Anna, Karin e poi Stefano, lo staff di Gioielleria Ballarin, vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. È le 15 ormai da 2 minuti.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
9: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
10: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
9: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
10: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
9: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165 elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Jealous Lover, Rolling Stones, Mick Jagger, sempre in grande spolvero, devo dire, avrà la sua età, però insomma, per, cioè, lui ha l'età di un vecchio, però in realtà insomma è uno che si muove in modo assolutamente plastico e insomma si comporta artisticamente ancora nel migliore dei modi. Allora, parliamo di una cosa, un evento assolutamente interessante ed insomma opportuno per quanto riguarda la spiaggia e il litorale di Chioggia, che è stato teatro di una vasta operazione di pulizia. Nonostante il maltempo e le precipitazioni preannunciate nei giorni scorsi, l'intervento condotto sul campo da una squadra di volontari ha consentito il recupero di circa, pensate, 400 kg di rifiuti. E questi sono stati stoccati e suddivisi in 20 sacchi prima dello smaltimento, quindi poi sono stati smaltiti, e 400 kg sono insomma una bella cifra, quindi bravi anche i ragazzi che si sono dati da fare per quanto riguarda il nostro litorale.

0: Alpi o Laura Pergolizzi, che dir si voglia, insomma è sempre protagonista ancora una volta nella nostra programmazione. Prima ho parlato di spiagge, che litorale che è stato ripulito, ed è giusto ricordare che però adesso non è che, insomma, coloro che lo frequentano dice beh tanto c'è qualcuno che lo ripulisce anche se butta la carta, la plastica, no, non è proprio così, e quindi bisogna mantenere pulito il nostro spazio, anche se si mangia qualcosa, si dà ai bambini magari qualche merendina, la plastica, la confezione va tenuta in tasca e poi naturalmente gettata negli appositi cassonetti. Chiusa questa parentesi che mi sembrava più che giusto, adesso ci dedichiamo all'ascolto di una novità che riguarda Ashe. È un brano che si intitola Funeral, il massimo dell'allegria, però questo è il titolo e lo ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Era Loud Now? E Loud Now, certo, in collaborazione con Planet Bike. Grazie a Planet Bike, dove potete trovare il meglio per quanto riguarda le e-bike e naturalmente un'officina assolutamente a disposizione per ogni genere di bici, e quindi fate un salto in Viale Mediterraneo 131 a Padova.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: fino a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

E questa era Shaken Funeral. Stiamo entrando in quello che è uno degli spazi da me preferito per quanto riguarda Simply the Best, perché ascoltiamo due successi degli anni Ottanta. E allora, attenzione, in pole position, la prima che ritroveremo in programmazione sarà la canzone I Police del 1980, proprio spaccata e spaccata. Sto parlando di Don't Stand So Close to Me, che ricorderete sicuramente, e poi subito dopo un'altra grande hit, questa volta del 1983, Chaka Khan insieme a Rufus, è quello che è però comunque ad ogni modo un singolo che viene, insomma, viene catalogato come attribuito a Chaka Khan. Sto parlando di Ain't Nobody.

0: hai detto che mi sono reinnamorato di Chaka Khan? In quella che è la nuova versione, molto più slim, dimagritissima, rifatta tutta in pratica, dalla cima, dal capello al piede, tutto quanto rifatta, però il risultato, devo dire, ha il suo bel perché. E questo che abbiamo ascoltato era lo spazio da dedicare agli anni 80 con i Police, proprio con lei in compagnia di Rufus, in quello che è la parentesi da dedicare agli anni 80. Ora ci fermiamo e tra pochissimo ritorneremo ancora con i nostri grandi successi, in particolare con Benny Blanco.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
11: Radio station BTSN.

noi. Allora parliamo di calcio, di quelle che sono le tre partite che si disputano e si disputeranno nel corso di questo pomeriggio serata. Per quanto riguarda la Serie A, in questo momento siamo praticamente agli sgoccioli per quanto riguarda il primo tempo. Il Genoa, che sta incontrando in casa la Fiorentina, sta vincendo e si sta imponendo per 2-0. Poi altro giro, altra corsa, l'altra partita alle 18, protagoniste saranno Inter e Parma, che insomma non è male come match, mentre questa sera alle 20:45 il big match è quello tra Napoli e Frosinone, quello alle 8:15 di sera, quindi insomma la possibilità di seguirlo c'è. Sono le 15:47. A proposito di Genoa, il singolo, il prossimo brano che abbiamo in programmazione è quello di Alfa in collaborazione featuring di Gigi D'Alessio, si intitola Genova e Napoli.

Proprio sì, proprio sì, proprio così. Selena Gomez, protagonista. Stiamo creando il tema ideale, musicalmente parlando, per questo sabato pomeriggio, per gli acquisti, chiaramente. Un saluto per chi sta lavorando naturalmente in negozio, in nostra compagnia. Continuiamo con Carlin J.

0: Un po' di Unforgettable e i ricordi in questo caso si rivolgono a un personaggio che nel 2004 ci ha tenuto buona compagnia con una produzione intitolata My Prerogative. Sto parlando di Britney Spears.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Prerogative, Britney Spears. Siamo ancora in attesa di notizie e di novità in fatto di musica per quanto riguarda Britney, e non vediamo l'ora che ritorni ad essere quella che era un tempo. Insomma, sono passati anni e ormai siamo abituati quasi a sentire cose negative per quanto riguarda la sua vita, le sue decisioni, le sue cose che sono, devo dire, abbastanza borderline, non uso questo termine, insomma, però incrociamo le dita e la invitiamo naturalmente a produrre cose nuove, che così insomma riusciamo anche a farle ascoltare su Radio BCS. Padoan, falegnameria Padoan e Stile Design vi hanno offerto l'ascolto. Ricordiamo che rinnovano la vostra casa con porte di design vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le previsioni per quanto riguarda il meteo di domani, che insomma rispecchia un po' quello di quest'oggi, quindi insomma, niente di male, ed è una, un piacere dare quello che è il programma per quanto riguarda la giornata di domani a Chioggia. Domenica 11 ottobre infatti il centro storico di Chioggia ospiterà contemporaneamente un nuovo appuntamento con la Domenica Ecologica e il recupero del mercato settimanale del giovedì, hai capito? Quindi lo parla, possibilità di avere una domenica di acquisti nel corso. Buon divertimento e naturalmente buoni acquisti e buona musica con Bauhuscha. Questa è Lose Myself.

0: Mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Jedis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lega.
1: Ligabue, qualcosa per te. Questo è una delle tante belle canzoni che Liga riesce sempre a sfornare dal suo ampio forno, se per quanto riguarda le cose buone e belle, più che altro è da ascoltare nella nostra quotidianità qui su Radio BCS. A proposito di cose interessanti musicalmente parlando, a questo punto è Simply the Best con i due pezzi degli anni 90, risultano essere quelli di Sting insieme a Cab Mami, il singolo intitolato Desert Rose, e subito dopo Kanye Williams con Saturday e Money Love. Tutto questo in Simply the Best, gli anni sono i 90.
2: Simply the best. Simply.

0: Kenny Williams, Get Down, Get Down. Si parla di Saturday. Si parla di Saturday. Quando si parla di Saturday, almeno qualche fino a qualche decennio fa, si parlava di discoteca. Adesso la faccenda è decisamente cambiata, però chissà che prima o poi non si ritorni a vivere le grandi serate, le gioiose serate in discoteca come si faceva a un tempo. Ancora qualcuno la frequenta, devo dire, quelli di vecchio stampo, come si dice, però insomma il vecchio periodo della febbre del sabato sera è cambiato, è passato da parecchio tempo. Va bene, ci fermiamo. Vi voglio invitare all'ascolto tra pochissimo di altre cose, altri grandi successi su Radio BCS, in particolare una cosa di un altro intitolato Talk to You, tra poco.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Esperte consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Come to you in questo pomeriggio, sabato pomeriggio, targato radio BCS, con dava un'occhiata, un aggiornamento per quanto riguarda la partita fra Genoa e Fiorentina. Fiorentina che sta venendo cara alla pelle, nel senso che è riuscita a segnare almeno un gol, e questo mentre mancano 6 minuti alla fine della partita. Poi magari ci sarà anche qualche minuto di recupero, però insomma ormai i giochi sotto un certo punto di vista dovrebbero essere quasi fatti comunque per quanto riguarda il Genoa. In bocca al lupo alla Fiorentina. Per il resto la musica diventa italiana grazie a Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Go.

E questo è Zucchero con Follow You Follow Me, vecchio successo di Genesis. Quel che mi piace di Zucchero è che riesce in qualche modo, a volte esagerando, perché a volte riprende delle canzoni o non proprio delle di sana pianta, però insomma le sonorità e alcuni spunti le riprende e insomma ne fa cosa sua. Ci sono invece delle volte, come in questo caso, che riprende l'intera canzone e la reinterpreta anche in chiave sua con la sua voce, naturalmente seguendo quelli che sono i suoi criteri in fatto di suoni, eccetera, eccetera, eccetera. E rifare una canzone di Genesis sicuramente non è tra le cose più semplici, ha fatto bene comunque a farla. Una delle canzoni che sta funzionando veramente alla stragrande, a proposito di cose riprese, riviste e riutilizzate per l'uso radio e non solo, è quella di I'll Be One, bel progetto. Questo è un singolo molto interessante, si intitola I Need a Sign, Show Me Love.

0: One, I Need a Sign, Show Me Love. E capire, e per chi negli anni 80-90 si chiedeva quale sarebbe stata la musica che avremmo ascoltato negli anni 2000, beh, la stessa di allora, magari ripresa e rivista e corretta, magari con delle sonorità un po' diverse, un po' moderne, però insomma più o meno sempre la stessa minestra. E a proposito di cose del passato, a questo punto ci dedichiamo all'ascolto di una collaborazione assolutamente di prestigio tra chi? Tra due grandi come Sting ed Eric Clapton. Il titolo della canzone è It's Probably Me.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Clapton, due grandi amici che si sono ritrovati in questo caso per realizzare un'opera d'arte nel vero senso della parola. E a proposito di opere d'arte, Gioielleria Ballarin vi aspetta a ottobre, infatti il mese ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione da Gioielleria Ballarin. Trovate tutti i gioielli in oro, perle e firmate Comete Gioielli con il 20% di sconto, perfetti per un battesimo, per una comunione, per la cresima, una laurea, per rendere ancora più speciale il giorno del sì per una sposa o per i testimoni. Ogni occasione è buona per regalare una perla, ma affrettatevi, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. Passate a trovare Gioielleria Ballarin e a scegliere il vostro gioiello Comete Gioielli con il 20% di sconto. Anna, Karin e Stefano, lo staff di Gioielleria Ballarin, vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. Io invece vi aspetto qui. Ah, c'è un'altra cosa da ricordare, aspetta.

0: Altra cosa da ricordare che riguarda Super Coffee Shop, super promo da Super Coffee Shop: se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solo 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop lo trovate in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. E a questo punto vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, e Giulio vi ritrova domani mattina a partire dalle 9 per il buongiorno. Le 17 e 3 minuti. Ciao!
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
11: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare! L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
13: Let's go. Sounds good. Real good.

0: seul, je veux être seul.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello

0: Ed è la nuova canzone di Marco Mengoni, molto bella, In Out Now, quindi momento dedicato alle canzoni nuove, alle novità musicali con Planet Bike in questo sabato 10 di ottobre. Buon pomeriggio naturalmente a tutti, buon weekend. Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina, grande showroom per voi con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Biciclette naturalmente, e-bike di qualità superiore con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, sono complete di tutto, cosa molto importante. Il prezzo è super accessibile, la vostra bici ve la pagate con comodo, tranquillamente, a rate, senza anticipo né busta paga, perché naturalmente Planet Bike è Planet Bike. Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, ci fermiamo una breve pausa tra poco.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 45 41 174 Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

propala in tutta Italia. Mamma mia, che casino! All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, single sindacali, collettivi studentesche e realtà politiche. Stavo guardando gli aggiornamenti in tempo reale, visto che numerose città italiane sono ovviamente prese da questa manifestazione. La fine del genocidio, tra le richieste dei promotori, la fine immediata del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Quindi coinvolte diverse città in tutta Italia con forze dell'ordine, con manganelli, coperti di casco, perché naturalmente sono situazioni molto pericolose. Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino sono colpite da questa manifestazione, appunto con momenti di tensione decisamente molto molto importanti. Ecco, quindi speriamo bene, insomma speriamo che non succeda nulla. Andiamo avanti, Simply the Best anni 2000, la differenza tra me e te, Tiziano Ferro, subito dopo Adele con Turning Tables.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia, telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra

pochino, sono i 21 i gradi centigradi di oggi, tutto sommato, insomma, per le persone più calorose ancora di giorno si sta bene con una maglietta a maniche corte, poi di sera ovviamente cambia la situazione e ci vuole un giubbottino, ci vuole una felpetta, quindi buon pomeriggio a tutti. Andiamo avanti, adesso sentiamo la canzone nuova di Orietta Berti, Orietta Berti che ha festeggiato il 60° anno di carriera. Orietta Berti dice: ho scelto di festeggiare il mio 60° anno di carriera in modo festoso e con gli amici più cari, perché credo che sia davvero un momento importante da condividere con il mio amato pubblico. Hanno fatto vedere, poi l'hanno fatta vedere Orietta Berti venerdì, mi pare, sul TG.com con la canzone nuova che ha fatto per festeggiare il suo 60° anno di carriera. La canzone si chiama Maledetto Settembre, molto molto simpatica, molto brrr, molto frizzante, con Nina Zilli e Dante.

calcio, prima vittoria in campionato per il Genoa, Marassi 2-1 con la Fiorentina. Tra circa 10 minuti più o meno, alle 18, Inter Parma chiude Napoli Frosinone. Per quanto riguarda la Formula 1 invece, pole di Verstappen che vince anche la sprint a Singapore davanti a Leclerc.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

che Spice Girls, Who Do You Think You Are, con Unforgettable e con Falegname di Apadoani Stile Design, che naturalmente trovate in strada Madonna Marina Sottomarina, con gli incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni e per dare nuova aria alla vostra casa. Passate di là per un preventivo gratuito, lunedì ritorneranno operativi naturalmente in strada Madonna Marina Sottomarina. Le 18 in

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

di questa cosa. Ecco, volevo ricordarvi che domani, domenica 11 ottobre, torna Musei in Festa. Ed è l'iniziativa del Comune di Venezia e della Fondazione Musei Civici che permette a tutti i residenti nei comuni della città metropolitana e nel comune di Mogliano Veneto di entrare gratuitamente nei Musei Civici di Venezia. C'è una lista piuttosto consistente dei musei che si possono visitare. Ad esempio Palazzo Ducale e Museo Corer, con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le sale monumentali della Biblioteca Marciana. Galleria Internazionale d'Arte Moderna Capesaro, poi il Museo d'Arte Orientale di Venezia, il Museo del Settecento Veneziano, Museo di Storia Naturale di Venezia, insomma, e tutti gli altri. C'è anche il Museo del Merletto di Burano. Ecco, io non l'ho mai visto, mi piacerebbe molto andare a vederlo. Ecco, sono 44 i comuni inclusi, c'è ad esempio Campagnalupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino Treporti, naturalmente c'è anche Chioggia, Cinto Cao Maggiore, dove appunto per tutti questi 44 comuni, poi ce ne sono tanti altri, Dona di Piave, San Michele al Tagliamento, l'entrata gratuita è estesa anche ai residenti del comune di Mogliano, oltre ai 44 comuni, io ne ho citati alcuni, tra questi 44 comuni appunto è compresa anche Chioggia, dove appunto domani 11 di ottobre torna Musei in Festa, si possono ovviamente visitare i vari musei di Venezia gratuitamente senza pagare. Bella idea!

0: nuova canzone di Purple Disco Machine, Test My Lucky. Ci fermiamo una breve pausa tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

disse: ecco qua, mi ero dimenticata della partita, mannaccia. La partita che è iniziata alle 18 e già l'Inter è in vantaggio di 2-0, sta giocando naturalmente contro il Parma. Ecco, mi ero proprio dimenticata. E l'avevo anche ricordata prima, sinceramente, l'avevo anche ricordata. Comunque Inter in

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jedis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: myself.
1: Eccoli qui i Coldplay. Just turn it on. Io sono felicissima quando ci sono i Coldplay, naturalmente io sono la più felice del mondo. Abbiamo risentito Miracle. Notavo che c'è un cielo piuttosto grigio, non so se hanno chiamato pioggia per le prossime ore, adesso vado subito a controllare, vado a vedere.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: I Mitici Police era il 1979, la bellissima Walking on the Moon. Per quanto riguarda Unforgettable, Gioielleria Ballarin, naturalmente vi ricordiamo che ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli, scontati del 20%. Sono naturalmente perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, oppure per il vostro giorno speciale, il giorno del vostro matrimonio. Ogni occasione buona, naturalmente, per regalare una perla. Tutto scontato da Gioielleria Ballarin, i gioielli Comete con il 20% di sconto. Gioielleria Ballarin, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, buona serata, 19:03 minuti.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
5: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
5: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
5: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignonna, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Theodore Dissia. Siamo arrivati ad Out Now, passaggio dedicato alle novità con Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, dove trovate uno showroom con tante bici in esposizione, sono delle e-bike complete di tutto. E poi naturalmente vi ricordiamo, il pagamento è veramente super conveniente, perché la vostra bici ve la pagate a rate senza anticipo né busta paga. Solo da Planet Bike trovate questo grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina. C'è la nuova canzone di Aiello, si chiama Te l'ho mai detto.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
0: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
0: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
0: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
5: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
4: Concessionario ufficiale?
5: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
4: Cosa puoi trovare?
5: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
4: Punti forti?
5: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
4: Chi vince su tutti?
5: Campello Motors.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

partita non è finita, però è in vantaggio di 3-0 sul Parma, quindi possiamo dire che l'Inter ha vinto. Beh, ancora appunto la partita non è finita, ripeto, però 3-0 è un buon risultato. Va bene, vi lascio con Simply the Best, due successi anni 2000, Antonello Venditti Unica, subito dopo Adversity in Space, Robbie Williams, anni 2000, le 19:30. Io a questo punto vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, naturalmente vi auguro un buon sabato sera e naturalmente una buona domenica per domani. Ci risentiamo lunedì pomeriggio a partire dalle 14. Buon weekend a tutti!

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Riala.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Riale.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
0: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
6: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
5: Concessionario ufficiale?
6: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
5: Cosa puoi trovare?
6: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
5: Punti forti?
6: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
5: Chi vince su tutti?
6: Campello Motors.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: RCS, i suoni successi 80 90 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità,
3: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
6: Associazione Musica Chioggia,
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
5: Hotel Real,
6: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, sotto Marina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No.

0: acqua sottomarina.
1: Mia nonna!
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo!
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille adisi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

So che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quando.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: rossa.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.